0: tratamento per i tumori che sono stati cambiati.
1: Radio BF International, l'Afrique qui gagne parle.

0: guardarmente lo vedessimo con qualcosa che lo cambi.
1: Radio BF International, l'Afrique qui gagne parle.